Per questo. No, non è che mi vuoi dare video in pizza, però tutto è... Questo è...